che non ressa, che non llora, che se c'ho a morir. Vente, lo comprendes que te estás matando, lo comprendes